Pani dare gare re dani dare ga bhare re da bhare ga sare ga ni dare basa ni gare ni dare ga bhadi re ga pani dare pani dare gare re dani dare ni pagare dani pani dare ga pani sa ne gare dani pa gare dani pa gare sa ni pagare dani pa ni dare ga pani dare gare dani pa re dani pa sa ni pani ma gare dani pa ni dare sap ne me a Bani da da da da da.